0: balcone che guardi il giardino, chi le cosa di tini tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio di targio, dal balcone e dei garofani in giardino. Sì, cosa sento? Corrato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: impatto! Sì, impatto!